doc ciò che ho usato lo e le chiede patro lo corrompo ne voglio troppo lo po' cogne po' e voglio ciò che ho usato

0: pastor i suoste monto, e io non ho posto tempo un po', e ne sogname, che deve sognare, per marcio chi vos resto là, marne che un pastor i suoste monto, e io non ho posto tempo un po', e ne sogname, che deve sognare, per marcio chi vos resto là.
1: Most pedig, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban Albert György és a zenekara muzsikál.

0: vol collot fer mi, vol mar o fin l'ixi.
1: Min tempo di mar ti nilt, a festa ti corrin mi spilt, armi zverbi sol, xavi tesu.

0: Ho visto rognar ciotto da ciuc min del padon.
1: Sciocchisco cnacquan quilli pasciut as astalon.
0: Budapest!